Quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada. Oh no. Se vuoi cambiare il mondo, dicono, devi iniziare dal tuo paese. Se vuoi cambiare il tuo paese, devi iniziare dal tuo villaggio. Se vuoi cambiare il tuo villaggio, devi iniziare dalla tua casa. E se vuoi cambiare la tua casa, devi iniziare da te stesso.

Come te non c'è nessuno, celebre brano di Rita Pavone, pubblicato nel 1963 come 45 giri, diventando uno dei suoi più grandi successi. Rita Pavone, come te non c'è nessuno. Passiamo a Gerardino Trovato con Ed è successo a noi.